0: guardia, signori.
1: Ufficio!
0: Cosa tanto le mani?
2: Le quattro gambe!
0: Missione su, missione giù. Uff, non ne posso più.

in mezzo a tanti re di carta pesta, c'è la mer nella testa. Seguir le chiacchiere, molcer le invidie, placar le collere, romper le cavale,

0: piante
1: come l'astro
0: e un petto
1: come l'astro del sole
0: e un petto da davante che in Artemide è e se la donna porti un poco
1: dello qui
0: e d'altri mille
1: guarda no
0: il chiuso fuoco
1: il desio
0: vai
1: gli sguardi no gli sguardi

0: nella stessa tragedia.
1: Anuclo sovrano
0: e pure divina,
2: e certo ne arrivasse.
0: Splendisce bene i versi.
2: Per caso.
0: Eccola,

0: Il farmacista
1: è fuori.
0: È morto.
1: Fuori.
0: Ma mi lascia 10.000 lire in eredità.
1: Bene.
0: Che devo farne?

0: Ma oggi...
1: Oggi?
0: È tornato!
1: Bellami!
0: Se t'amo...
1: Io casco giù!
0: E voi non mi stavi!
1: Non glielo dico più!

0: Dunque vate.
1: Corpus delicti.
0: Come?
1: Penelope. Accento Luigi.
0: Caro, la cerre volle.
1: Meglio, son suoi caratteri.
0: Ma contraffatti.
1: Pessimo segno.
0: Lecci. Ma fusca gli occhi, lo stegno.
1: Stasera alle 11, laggiù, nel solito biglino presso la Senna.
0: Il mio.
1: Per un affare d'alta politica, ah, graziosissima.
0: Lo so ben io.
1: Atteso siete, vede, e silenzio. Punto.
0: E la firma?
1: Costanza.
0: Perfila.

0: eccolo, finalmente!
1: Ma dal giardinar la principessa avrà che fare! Aspetterò l'uscita d'Adriana!
0: Pare che il foglio per Rossana, alzati, ma glielo darò!
1: Eppure una parola, io ce ne metterò un'astuzia di guerra!
0: Ecco, credo giù! Ma ragazzi, ascolati, meglio se stessi zitta! Cantar mi piace,

0: sul fatto
1: il flagrante dei signori a fuori è una ceria
0: fatto.
1: Io l'ho vista
0: mistero
1: la dama
0: è una bella
1: veste scura
0: la stella
1: non capisco
0: tutto io so
1: principe se ciò va ancora sono gli ordini vostri
0: un duello
1: a quest'ora ridereste di me
0: creditor mio voi siete
2: creditor vostro e via
0: la duplo
2: capriccio antico
1: ecco lei
0: feroce stanco voi l'amate ed io m'affranco
2: servigio lieto amico.

0: cena corro a disporla.
1: Ed io, meglio sul dietro scena, volto la pia in trappola, e nel

0: Ebbene.
1: Che granchio e bel qui pro quo. Non era di più.
2: Che dunque sarà?
1: Silenzio. Segreto di Stato.
0: Faceto!
3: Ovene, ovene,
1: no! Tenebre peste! Le mani già lungo, è un ago mi pongo. Chi siete? Domanda la voce più blanda. Perché mi scambiate? Colei che cercate non sono. Se tosto fuggiti di nascosto, mi fate contento, sarete di me.
0: Ah, ah, stranissima affare!
1: Sono tornato!

tra lacrime, il riso, il mio cigno, languir. Credi tu che curante di te sarà qua? Di svelargli non osi l'orrendo mio trauma.

sarebbe attrice se non dormisse quando il mondo è desto. Ma se si sveglia, ditele che io resto ad aspettarla.

0: forse qualche altro omaggio.
1: È un biglietto da parte di Maurizio, un messaggio.